0: Summa gli ste togna.
1: Che non ti fa gli ande cuore, gli ande
2: cuore. Ti mane, ti mane.
0: Yo pa' Chaiki, Herbol.
3: Las voces de Bolivia sin fronteras volarán. Voces compartidas.
4: Ma igual es guanches, cabrón.